Kadi mburukirita azwa koimba kwa majibaba no majimai. Aza nchakadi kutipa makwae musiko zuvurungi masirino. Achiti Rosa disana nae wakumurume. Kunyangwe kamunya masi yena. Hana mari kuti anga kutengira chisambi. Hana mari kuti anga kutengira foyarono dayaria. Ushado muramba. Unga muramba ngo kutameko mari nyamasi. Mangwana kangaija. Angato zutuka wawana. Ngo kuti kutama sipinji kujese. Nyamasi unutama, mangwana unuwana. Ukawana nyamasi, zivai mangwana. Ungato zutuka watama. Tirikuzo kimba kapararangia chete, tirangalile hivo.